commedia dell'arte, tragedie, lyric, gesamtkunstwerk, tragicomedia per musica, allegro, barbaro, arabesque, bagatella, burlesque, capriccio, divertimento, grottesque,